0: Dance Radio Record.
1: Tussa tussia, manu padaya, benzo tatu tenopati, tu di tu me dawa.